0: queremos começar o programa Nostra Terra, Nostra Gente. Grazie a tutti quei che sei qua, che abbiamo grava questo programma com a marmita da sogra, da Cris, aqui na frente da fábrica de ração da JBS, no bairro Estrela, em São Miguel do Oeste. Grazie a quei che sei veniste qua e quei che ascolta pela Rádio Oeste de Iporã, do Oeste de questo sábado. Ora, grazie a Valtteri tutti e buonasera del Magero.
1: Buonasera del Tony.
0: Un coi gemon tecnico, lo che non è mia il miotto, un coi il Zecca Berti qua di San Miguel d'Oeste, lui che controlla i bottoni, no? Dopo il parla anche lui, no? Ma demo presto femo un'altra musichetta per quei che ascoltano. Andiamo al Brasile. E allora
1: lo scarpo.